ga ni da ma ga da da ne sa ma ga da da ga da da ma ga ma da ne ma ne da ga sa ni da ga ni da ga ma ga da sagamadani da gamaga sagadani da gamaga sagadani da gamadani da ni da ni da gamadani da ni da ni da gamadani da